Muhammadin jalla way inda Muhammadin wa e wel sare banda he mo jure hen temi di mudal bar cew be nang so ko fi jawi e inda Muhammadin lom inda jonne joddi ndemo welti mo jure hen temen nay al barkatu.

nanu don bañ ba doole jamu len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen kër seeni kaw ku sa

Chapati jere jere mbamba rim da tango kangi makwe kalis makwe sakura gen mutu sakan war tay mbamba ñandu leli ko selan lu di bandira makko be fuf ha joni o so tay o may jango bi ten mun goto be cegi kasan ma o yar la ko yar ba la ni won tan ad mi ju ko dañako wasi.